boy wale mavono e fonko bogbeno enyela yito ikepamo e kokura nyabano